33, gradi, 37, primi, 38, secondi, nord, 13, gradi, 24, primi, 29, secondi, est, 43, gradi, 37, primi, 44, secondi, nord, 13, gradi, 24, primi, 34, secondi,

Mezzanotte me lo dici, mezzanotte me lo dici, mezzanotte me lo dici.

0: Per anni si è parlato di abbatterlo, non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma anche i soldi per chiamare i clienti, sono stati attaccati in mano, non ma poi non si è messo faccia.
2: Ma tutto non lo siamo attaccati, però quando si

Cioè, fammi ricordare un momento all'inizio là sopra. Quando va prima là. E poi la seconda strofa, come

Si è fatta notte e il nuovo padrone piange. Dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più. E non mancate oggi, tu faccio di mano. Si è fatta notte e il nuovo padrone piange. Dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più. E non mancate oggi, tu faccio di mano. Si è fatta notte e il nuovo padrone piange. Dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più. E non mancate oggi, tu faccio di male.